0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Il disco La Musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: Giovanna e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di metana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Peru, una full immersion di pranayama e esagerata di giù e di meditazione nado a quota su un quattro di creatura nella tua piccola linea di strada, per entrare in vino la cerimonia del Catano. No, al mare Romagna no, c'è un'altra vecchia, la prossima stata spiaggia di non si vede, in madre se non andare a Recino, in India.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco Ramusica della settimana.

Lo ha detto Michael Schumacher, uno dei più grandi assi della Formula 1, riferendosi ovviamente ai circuiti di gara. I record sono fatti per essere battuti. Noi ragazze fucsia di Almanacca aggiungiamo che i limiti di velocità sui percorsi di tutti i giorni sono fatti per essere rispettati. Tanto per cambiare la solita raccomandazione: di corsa solo in pista. Facendo da portavoce alle ragazze fucsia ed anche alle Motoroses by Miss Motor and Cars, ambasciatrici di guida sicura e testimonial di educazione

dei gruppi rock più famosi del pianeta e uno dei fondamentali dell'intera storia della musica. Sono diventati una leggenda del rock mondiale e idoli per diverse generazioni di giovani e non solo.

Ariete, momento di buone notizie per voi. Toro, in amore torna il sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, una favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà.

preparate almeno mentalmente le vostre prossime vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di alto caffè ed ho già qui il mio parabens. Ed a proposito di turismo, Barbara Daniels ci ricorda che la vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. Per voi uno spostamento

qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio by Marjorie Malank.

Il numeretto che vi propongo oggi produce benefici sia nel corpo che nella mente. Il 55 è la musica ed indica esternare la propria interiorità, aprirsi al mondo.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: Pellegrini, per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti. 20 minuti targati Ora Musica.
1: Ora c'è musica, musica, ora musica.

0: le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, microfoni aperti ma anche discussione aperta, perché c'è chi fa confusione tra l'Epifania e il giorno dell'Assunta. Ma l'Assunta non c'entra niente con la Befana, ci mancherebbe, non facciamo errori davvero grossolani. Beh, insomma, il Ferragosto dovrebbe portar via tutte le feste, invece non è vero, arrivano i tedeschi.

Ce l'abbiamo sicuramente, perché sta per arrivare ed eccola qui con un pezzo davvero incredibile, assetato di pace. In questo momento sul pianeta ce n'è bisogno, quindi perché non rivolgersi proprio a quello che è il satellite naturale della nostra mamma pianeta Terra? Beh, il pianeta dovrebbe essere maschile, però la Terra è femminile. Insomma, si parla di Luna.

in questo periodo bisogna pensare davvero alla stanchezza dei bimbi che non riescono davvero a sopportare la loro sete di pace a tutti i livelli. Sally Baby Model, secondo album per lei, con questa traccia che torna su questo argomento che in realtà aveva già esplorato. Una maturazione c'è, quindi c'è una crescita, e si rivolge alla luna Sally per avere più pace sul nostro pianeta. Occhi neri, dedicata a tutte le mamme giovani che

cantare un po' tutta quanta la loro discografia. Dagli album sono estratti dei singoli davvero irresistibili, non c'è assolutamente nulla da dire. E qui c'era ancora l'indimenticata, indimenticata

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati a notiziario di Giornale Radio. I titoli: guerra russo-ucraina, diverse vittime nella notte anche a Kiev, dove è terremoto ai vertici per un nuovo caso corruzione. Trump annuncia una nuova guerra economica contro l'Iran a Gaza, l'ennesima strage per le bombe israeliane. La piaga dei femminicidi, l'ombra degli interventi tardivi, recidivi l'85% degli uomini violenti. A Cincinnati, altra gran rimonta di cobolli, superato l'astronascente Hodder, ai quarti anche Musetti.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati a notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Carchidi e Barbara Salandri. È di almeno 8 morti il bilancio del nuovo pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, e sale anche la tensione istituzionale intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione.
2: Una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina con un bilancio che continua ad aggravarsi. Almeno 8 persone sono morte, una trentina sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro Kiev. Missili balistici, missili da crociera e droni hanno colpito diversi quartieri della città. Nel distretto di Solomianskij sono stati danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, colpita anche una scuola, e alcune persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un rifugio. In alcune zone della capitale si sono inoltre registrate interruzioni dell'energia elettrica. Kiev prosegue però anche la sua offensiva a distanza contro la Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Intanto per il presidente ucraino Zelensky cresce anche la pressione sul fronte interno. Un'inchiesta dell'anticorruzione di Kiev su un presunto giro di riciclaggio da oltre 3 milioni di dollari coinvolge figure vicine alla presidenza. La vice capo dello staff, Irna Mudra, è stata licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine, ma ha smentito di essere stata arrestata con l'accusa di riciclaggio. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
1: Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, e i vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carneficina a Gaza. Sarebbero almeno 10 morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv, facendo trapelare che anche gli ultimi attacchi avrebbero avuto il consenso della Casa Bianca. Prosegue il violento sciame sismico in Indonesia, stamani nuova scossa di magnitudo 5.9, e di nuovo nella zona di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7, oltre 70 i morti accertati per la prima scossa, ma sono molti ancora dispersi. Ricerche rese difficili anche dalla prosecuzione dello sciame stesso. La piaga delle violenze sulle donne è un fenomeno sempre più difficile da contrastare. 6 femminicidi solo nel giorno di Ferragosto, a uccidere mariti, compagni o ex, in molti casi già denunciati o segnalati dalle vittime.
3: Una lunga scia di femminicidi sta funestando questo scorcio di metà estate, riportando in primo piano la piaga della violenza sulle donne e il tema della protezione. 6 le vittime solo da Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba di ieri il marito 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E c'è sgomento a Colleferro, alle porte di Roma, dove un 69enne di origini tunisine ha ucciso a coltellate davanti al figlio più piccolo della coppia di 9 anni la moglie, una 50enne di origine polacca. Fermato dai poliziotti poco distante dal luogo del delitto, ha subito confessato. L'85% degli uomini violenti sono recidivi, il dato fornito dall'ex procuratore di Tivoli Menditto, che invita le vittime ma anche parenti e amici a rivolgersi ai centri antiviolenza per denunciare. Subiva violenze da tempo anche Tania Terrin, uccisa nel veneziano la sera di Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, poi morto impiccato. Lo avevamo denunciato 7 volte, ha raccontato disperata la mamma della 39enne. L'uomo era stato segnalato alle forze dell'ordine perché violento anche da precedenti compagne. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
1: Scena da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino quattro operai di origine kosovara. Uno di loro è in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Sul posto la polizia, dietro a quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva, potrebbero esserci contenziosi nel settore edile. Infine lo sport, splendida vittoria in rimonta di Flavio Coboli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3-7 l'astro nascente spagnolo Hodar. Il tennista romano racconta ai microfoni in Sky la soddisfazione proprio in relazione alla forza dell'avversario.
4: È stata una partita molto dura, molto fisica. Lui ha, credo, patito un po' la stanchezza delle ultime settimane. Sta avendo una stagione incredibile, è un giocatore incredibile che presto sarà molto molto vicino alla top 5, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e in queste settimane si sta vedendo, però credo di darmi qualche merito ogni tanto ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
1: E già stasera Coboli sarà in campo per la sfida dei quarti di fronte all'americano Paul, che a sorpresa ha sconfitto anch'egli con una rimonta in 3-7 il numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Bene anche l'altro azzurro Musetti, che supera gli ottavi in 2-7 il portoghese Faria e domani incrocerà l'altro statunitense Tiafo. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ed eccoci dentro le trame di questo viaggio allegorico. Bentornati a bordo del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono puntuale vi saluta e questa settimana, come promesso, pesca due dischi in rosa, ma il vero grande filo conduttore della puntata è che oltrepasso i confini nazionali e non sarà l'unico appuntamento della stagione. Partiamo da Chantal Akda che torna con un disco dal titolo The Whale, leggero, pulito, acqua e sapone, nonostante non siano poche le incursioni urbane a condire quello che sostanzialmente adoro sentire definire come un alt folk dei tempi moderni. Andiamo in Belgio e facciamo il giro del mondo. Un grazie a Luigi Marrone per il supporto vocale nelle traduzioni a Trans Europe Express. C'è proprio lei, c'è Chantal Akda. Ciao Chantal.
2: Hi Paolo and thanks to you all at Trans Europe Express.
0: Ciao Chantal. Allora, un disco contemplativo, sembra davvero come il lento nuotare di una balena in un mare calmo. Animale possente questo che rende la quiete sempre un po' precaria. Non ci sento tantissimo tutto questo nel disco.
2: Well, it's called a whale for a reason.
3: Beh, si chiama The Whale per una ragione. Per me è un animale che racchiude una grande forza e allo stesso tempo è estremamente fragile per via di come lo trattiamo. Ho sempre avuto questa visione di me che nuoto nell'acqua, dove ti senti un po' distante dal rumore e dal caos. La balena nuota verso di te e ti osserva. C'è un contatto immediato. Questo elemento attraversa tutto il disco. Una connessione con qualcosa di potente, forte, insieme vulnerabile.
0: Tra suoni di vecchio folk ci sono tante radici antiche, ma anche tante sonorità, se vuoi distopiche, un po' apocalittiche, un po' urbane. Secondo te, alla fin fine, questo disco quante facce ha?
2: Most people know me from my...
3: La maggior parte delle persone mi conosce per i miei suoni e le mie canzoni più quiete. Ma la verità è che sono una persona molto strana. Ho molte personalità dentro di me, come tutti, ma le mie sono molto estreme. Posso essere silenziosissimo e rumorosissimo. Posso essere fragile e allo stesso tempo amare un umorismo molto ruvido. Tutto questo è nel disco. Amo la musica delicata, ma anche quella molto potente. Quello che di solito non funziona per me è ciò che sta nel mezzo. E non è strano che quando inizi a lavorare con una band e loro hanno tutta questa energia dentro, ti facciano sentire allo stesso modo.
0: Ascolto Rivers e penso anche, ma quanta solitudine, quanto freddo, quanta ricerca di calore umano serve per un brano e in generale anche per un disco simile.
2: Rivers, well yeah, that song is a...
3: Rivers, sì, quella canzone è speciale. Parla sicuramente dell'essere soli, ma non della solitudine. È come trovarsi in un luogo senza alcun segno umano. In Islanda provo spesso questa sensazione. Il brano parla della figlia del chitarrista. Era in Svezia a occuparsi di alcuni cani e lì c'era questo lago ghiacciato. Ma io conosco bene quella sensazione islandese. Sei davvero solo e isolato, ma non senti la solitudine. Senti una grande calma nell'essere semplicemente con te stesso e nel sentirti a posto così. Penso che tutti potremmo averne un po' bisogno. Stare bene nella propria solitudine. Connetterci con ciò che sentiamo davvero, senza le voci degli altri.
0: Altro ingrediente importante è la luce. Quando ascolto questo lavoro, Chantal, penso sempre di trovarmi in un luogo al tramonto. Il buio non mi fa paura. Questo arriva a me, ovviamente. Che ne pensi?
3: Nel disco precedente ho cercato di raggiungere un luogo in cui potessi essere completamente in pace con l'oscurità e anzi vederne la bellezza. Mentre noi tendiamo sempre a respingerla e la società non ce lo permette, bisogna risolverla, eliminarla. Ed è un peccato, credo. In questo nuovo lavoro c'è molta luce, leggerezza, non solo luce in senso letterale, perché c'è anche peso. Dopo 12 anni a suonare insieme, cosa strana, non l'avevamo mai fatto prima, volevamo celebrarci nel disco. Celebrare la vita e tutto ciò che abbiamo condiviso. Sono felice di sapere che ti sia arrivato così.
0: Raccontare storie oggi, che siamo dentro un presente dove le storie non servono più, perché possiamo inventarle come ci pare con un click, l'intelligenza artificiale, eccetera. Secondo te oggi che responsabilità hanno le storie, quelle vere, quelle di un artista?
2: Well, stories are always necessary.
3: Le storie sono sempre necessarie. Sono le storie a tenerci uniti come esseri umani. Possono creare un'energia, una forma di connessione, qualcosa che riconosciamo. Non so se la storia di un artista sia più importante di quella di qualcuno che incontri in un negozio o in una stazione. Quando facciamo musica e ascoltiamo davvero le storie, magari poi ci dimentichiamo di ascoltarle nella vita reale. Ma credo che tutte le storie contino. Nella musica penso di cercare qualcosa di più grande di una storia, perché le parole possono nascondere molte cose. Cerco di usare le storie per catturare un'energia, così che possano trasformarsi in qualcos'altro e unirci più profondamente. Quindi, quando aspetti in stazione, parla con qualcuno. È così bello ascoltare le storie degli altri.
0: E noi ce l'andiamo ad ascoltare proprio la title track. Grazie di cuore Chantal, e grazie per essere stata con noi qui a Trans Europa Express.

0: E questa era proprio la title track, The Wheel, che apre l'ascolto del nuovo disco di Chantal Akda. Torniamo a bordo del Trans Europe Express e lo facciamo con il nuovo disco di Naya. Lei, che ha anche origini italiane ma ormai di stanza a Los Angeles, sembra tornare sulle trame del suo caro jazz, sembra anzi tornare tanto a se stessa, contaminandosi, liberando lati di personalità anche trasgressivi, urbani, industriali. Qualche assonanza con Bowie non se la nasconde, e partiamo proprio da qui. Ringrazio l'amico Giulio Berghella per il supporto vocale con la traduzione, e partiamo proprio da qui a Trans Europe Express. Il piacere e l'onore di trovarmi con Naya, benvenuta.
1: Hi Paolo, and thanks to all Trans Europe Express friends.
0: Che splendida immersione dentro di. Sai che non so bene se guardare indietro nel passato di un certo glamour, un certo stile jazz, oppure nel futuro distopico che vedevo dentro dischi come Black Star di Bowie. Dimmi la tua.
1: I've always lived between eras.
2: Ho sempre vissuto tra le epoche. Una parte di me venera l'antico glamour e il linguaggio del jazz classico, e un'altra parte è già a metà strada in un futuro strano, dove la bellezza è distorta e nulla è stabile. V non è nostalgico né futuristico, è il punto di collisione. Volevo che l'album sembrasse come stare sotto un lampadario in un edificio che sta lentamente crollando. Eleganza e apocalisse nello stesso respiro.
0: Siamo la causa del male di noi stessi, ma secondo te siamo anche la soluzione?
2: Credo di sì. Ho capito che partecipo alla mia stessa sofferenza in modi che non volevo ammettere, ma ho anche realizzato che sono l'unica persona in grado di tirarmi fuori da tutto questo. Scrivere V mi ha costretto ad assumermi la responsabilità dei miei desideri, delle mie ferite, dei miei schemi. È brutale e liberatorio ammettere di essere al tempo stesso il problema e la soluzione. E in un certo senso è anche piuttosto divertente.
0: La copertina, ma non solo la copertina, anche i suoni, anche tante soluzioni, provocante, tutto quanto, molto sicuramente molto disturbante a tratti. Secondo te tutto questo può essere anche eretico, anche appunto destabilizzante per il mondo di oggi, tutto abbastanza politicamente corretto?
1: Maybe.
2: Penso che oggi essere sinceri, vulnerabili, creare qualcosa che non cerchi di compiacere un algoritmo sia considerato quasi eretico. La copertina, la forchetta, i temi, tutto spinge contro quella versione così pulita e igienizzata dell'espressione femminile che ci viene venduta. Se questo è essere eretici, allora mi sta bene esserlo.
0: E il disco è pieno di contrasti e disturbante in senso bello, artistico. Anche per questo penso ad un brano su tutti, pieno, Angry Dance. E che tipo di mondi stai contrapponendo?
1: The song is two worlds crashing.
2: Quella canzone è due mondi che si scontrano, il domestico e il surreale, l'ordinario e il mostruoso. Il pianoforte è disciplina, ordine, ciò che ho passato la vita a cercare di padroneggiare. In questo brano c'è tutto ciò che non posso controllare: paura, desiderio, caos, memoria. Metterli insieme è stato come scrivere un autoritratto. In verità, il brano parla dei miei pensieri intrusivi e del bisogno di una distrazione. Diciamo che il sesso e il piacere sono la distrazione che di solito calma la mia mente. Musicalmente volevo spingere verso il jazz sperimentale che sto ascoltando, con una forte impronta drum and bass.
1: Very heavy drum and bass feel.
0: Secondo te dallo scontro si può rinascere, come a dire, solo dalla distruzione si può ricostruire una nuova vita?
2: Per me sì, non volevo cambiare, dovevo farlo. Tutto è crollato così violentemente che l'unica opzione era ricostruirmi da dentro. Il conflitto porta chiarezza, la distruzione libera spazio. Vi è ciò che è cresciuto in quello spazio e penso anche che sia importante non prendersi troppo sul serio. L'arte può essere pesante, ma resta un'insegnante gioiosa anche nei momenti più tristi.
0: E guardando un po' il disco nel suo complesso, vi sembra una confessione a te stessa, come a dire: ho capito finalmente chi sono e voglio oltrepassare i miei limiti e le mie ferite per ricostruirmi.
2: Credo tu abbia ragione. Penso che questo album non sia la prima volta in cui ho detto la verità, ma la prima volta in cui l'ho detta senza modificarmi per comodità estetica. Una volta che ho ammesso chi sono davvero, il buono, l'ossessivo, il ferito, l'affamato, la musica è diventata un modo per trascendere tutto questo. Non fingendo che il dolore non esistesse, ma trasformandolo in qualcosa di bello o semplicemente restando lì dentro, godendomi l'umorismo, il dolore e le lezioni.
0: Io vado a pescare Dice per ascoltarcela, ma prima una curiosità: che rapporto hai con il caso, con la casualità, con questo enorme miscuglio che è la vita?
2: Dice parla davvero dell'arrendersi al controllo o a volte della sua mancanza. È una canzone sul momento in cui smetti di implorare certezze e inizi ad abbracciare la selvatichezza del caso in modo divertente e rischioso. Il bene, il crudele, l'assurdo. A volte è la vita a tirare i dadi con te, a volte sei tu a tirarli contro di lei. Parla anche delle nostre dipendenze e dell'ossessione per quella tristezza costosa e per l'eccesso. A volte sappiamo benissimo come dovremmo comportarci, eppure compro comunque quelle scarpe o faccio qualcosa di indulgente. È sfacciata e mi ricorda che sono solo umana. Prendi un rischio, ma sappi che potresti perdere una vita.
0: E la lascio andare, Dice. Grazie, grazie Naya, grazie di cuore per essere stata con me, con noi qui a Trans Europe Express.

E questa era Dice, brano che campeggia dentro il nuovo disco di Naya. Grazie a lei, grazie a Chantal Akda per essere state con noi. Trans-Europe Express non si ferma neanche durante la settimana di Natale. E torno all'estero e mi regalo la viva voce di due grandi artiste della scena jazz mondiale. Da una parte Lizzy Thomas e dall'altra Kenji. Da Polo Tocco è tutto. Ciao.

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, tutti pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi mettiamo insieme due viaggi estremi. Uno sul mare reale, duro, economico e quotidiano. L'altro dentro un immaginario cosmico e sentimentale. Partiamo con Billy Joel e The Downeaster Alexa. Una canzone che profuma di sale, di tanta fatica, ma anche di dignità. Billy Joel qui non racconta il mare da cartolina. Entra nella voce di un pescatore del Long Island che vede il proprio lavoro diventare ogni giorno più difficile. È una canzone sociale, mascherata da ballata marinaresca, con il ritmo che sembra seguire il rollio dell'acqua e un senso di fatica che non diventa però mai retorico. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. The Downeaster Alexa è contenuta in Stormfront, l'album del 1989 prodotto da Billy Joel con Mike Jones dei Foreigner, e uscì come singolo poi nel 1990. Il titolo riprende il nome della barca del cantante di Billy Joel, chiamata Alexa, in omaggio alla figlia Alexa Ray Joel. Il celebre assolo di violino è suonato da Itza Perryman. Ma l'aneddoto più forte riguarda l'impegno concreto di Joel per i pescatori di Oyster Bay. Il brano attirò realmente l'attenzione sulle difficoltà della categoria e i proventi del singolo furono destinati proprio a loro. È anche per questo che la canzone non suona come un puro esercizio di stile, perché dietro il personaggio narrante nella canzone c'è un mondo reale di vere restrizioni, di debiti, di famiglie, ma anche di orgoglio. La voce di Billy Joel è tesa, quasi epica ma trattenuta. Non fa il marinaio da teatro, non fa la sceneggiata, ma prova a restituire la dignità di chi lavora duramente, mentre tutto si stringe attorno. Il violino di Perryman aggiunge una malinconia larga, come se il mare diventasse una cassa di risonanza, ecco, di questa difficoltà, ma sempre con grande dignità. Ascoltiamola. Billy Joel con The Downeaster Alexa.

amici e amici di Musical Chatter, quella che abbiamo ascoltato era Billy Joel con una canzone che tiene insieme denuncia, racconto e un grande respiro melodico. Ora abbandoniamo questo porto, anzi lasciamo proprio il porto e alziamo lo sguardo. Con i Muse il viaggio non è più sulle rotte della pesca, ma dentro una richiesta di presenza che diventa quasi cosmica. Andiamo nello spazio. Be With You dei Muse è un brano del 2026, un secondo singolo dall'album The Wow Signal. È una canzone d'amore ma filtrata attraverso il loro immaginario. Quindi c'è elettronica, c'è organo e poi c'è lo schema del rock progressivo, da tensione da stadio e un senso comunque di ricerca che guarda sempre oltre il semplice rapporto a due. Una piccola curiosità: il pezzo si apre con un pezzo d'organo che è stato registrato alla First Congregational Church di Los Angeles e si sviluppa in tre sezioni, che passa da un'introduzione quasi di musica sacra a una parte più elettronica fino all'esplosione poi rock finale. La produzione è firmata dai Muse con Dan Lancaster e Alex Von Korff. Anche il lancio fu perfettamente nello stile dei Muse, con teaser criptici, codici Morse e un immaginario legato al celebre Wow Signal, il misterioso segnale radio captato forse nel 1977. Il video, diretto da Nico Paolillo e interpretato da Ella Balinska, accompagna questa idea di contatto a distanza, trasformando il desiderio di stare con qualcuno in una specie di messaggio lanciato nello spazio. Quindi da Message in a Bottle, da A Message in the Space. Vocalmente, Matt Bellamy è nel suo territorio naturale, parte controllato, quasi raccolto, poi apre verso quel falsetto e quella teatralità che rendono i Muse riconoscibili in pochissimi secondi. Quindi dopo la concretezza del mare di Billy Joel, qui l'amore si fa segnale, attesa, attrazione gravitazionale, cos'altro si può dire? Basta con le parole. La puntata finisce qua. Siviadini vi dà appuntamento alla prossima e ci salutiamo ascoltandoci insieme i Muse con Be With

0: novità discografiche che sanno d'estate, perché ce ne sono parecchie che hanno proprio il sapore delle canzoni per l'estate. Ne troveremo alcune anche oggi, tra poco, quando partiremo con le novità, perché subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1987.

le mani, sbucci le cipolle. Questo disco del 1987 è stato sicuramente il disco della svolta per Zucchero, è stato un album che lo ha lanciato alla grandissima ovunque. Oggi ad aprire Ora Musica con le mani, come sempre un classico anticipa la novità al primo ascolto. Oggi Alvi con Parassiti.

0: Alvi, 24 anni, debutta nella discografia con questo singolo che si chiama Parassiti. Prossimamente uscirà un progetto su questa voce molto particolare che oggi apre Ora Musica, la nostra novità al primo ascolto. E adesso le interviste.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: Oggi la nostra intervista andiamo a farla in provincia di Verona e andiamo a chiacchierare con Clae, in programmazione con il suo singolo. Ciao, bentrovata anzitutto.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, la tua canzone racconta di un'estate particolare. Io l'altro giorno, quando l'ho messa, ho detto che potremmo anche considerarla una versione degli anni nostri di quella che era Estate di Bruno Martino, perché anche lui odiava l'estate, perché alla fine ricordava una storia un po' brutta, no?
2: Tu hai visto sempre qualcosa che rovina qualcos'altro. Secondo me non è proprio il classico tormentone estivo, anche se comunque magari un po' la melodia, la musica.
0: No, però il tema è quello di un'estate che, insomma, è andata un po' così.
2: Esatto, infatti parla di una storia finita male, un po' alle porte di quella che è la stagione, che solitamente è la più apprezzata, attesa di tutte, e rivive un po' le liti, le delusioni, i tradimenti di una storia che poi è andata a chiudersi, però la vede un po' in chiave ironica.
0: Esatto.
2: Quindi secondo me qualcosa che effettivamente avrebbe potuto rovinare l'estate, una stagione intera, poi in realtà non ce la fa. Quindi è bello come, secondo me, qualcosa che teoricamente avrebbe potuto rovinare un'estate, poi in realtà non ce la fa, e quindi ci si scrive una canzone e ci si ironizza sopra.
0: Ecco,
2: diciamo.
0: io penso che il messaggio bello sia proprio quello di ironizzare e andare avanti, no?
2: Esattamente, esattamente.
0: Anche perché poi i conti si fanno alla fine dell'estate, magari da lì da qua a là nasce ancora qualcosa.
2: Esatto, magari cambia tutto, quindi bisogna in un certo senso essere ottimisti e non lasciarsi rovinare qualcosa di bello da qualcosa di brutto che è successo.
0: Esattamente. Senti, questo è un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
2: Ah, questo è un singolo a sé, logicamente poi abbiamo in serbo molte altre sorprese che verranno fuori più avanti, insomma, però è la prima di tante altre, insomma.
0: Ma non è il tuo debutto, tu ne avevi già fatti?
2: No, allora, è il mio primo singolo estivo. Uh-huh. Ho già pubblicato una canzone, solo che diciamo che adesso apriamo una stagione diversa, insomma, un percorso diverso, un percorso nuovo, sempre in miglioramento e evoluzione.
0: Giusto, giustamente. Noi ti seguiremo, ma per seguirti abbiamo bisogno di sapere come ti troviamo attraverso i social.
2: Allora, intanto sono su tutte le piattaforme, su tutti gli store digitali con Estate del Cazzo, appunto. Poi mi trovate su Instagram, su TikTok con il nome Clae Official o Clae Music, anche su Facebook, su ogni social, insomma.
0: Bene, ora qui a Ora Musica, aspetta che rifaccio. Bene, adesso qui a Ora Musica con Estate del Ca, dillo tu.
2: Ca.
0: Grazie Clae per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie a tutti voi, buona giornata.

Quanti sentimenti! Questa è la nuova canzone di Maurizio Martini con il featuring di Marco Ferracini, novità di Ora Musica. C'è anche Francesca Zaga.

0: Francesca Zagara, giovane artista di origine siciliana che è uscita con questo singolo supportata da Davide Buzzi, che tra l'altro abbiamo in programmazione anche con un'altra canzone che lui ha preparato per l'estate. Ora musica, spazio anche a Fabio Martorana. La sua canzone è Sono felice di farti sapere.
1: Ti vedo quel

Fabio Martorana, sono felice di farti sapere, è il titolo della canzone che hai ascoltato qui, Aura Musica.

Musica, il network della musica indipendente.

Eh sì, l'anno prossimo saranno 50 anni da Ti Amo, il grande classico di Umberto Tozzi che oggi abbiamo ritrovato qui a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi.

La prossima che ascoltiamo invece è la canzone di Edoardo De Felice, tra le nostre novità già da un paio di settimane, Amore Unilaterale.

0: la vetrina della musica indipendente. Questo era Edoardo De Felice con Amore Unilaterale. Oh, se vogliamo entrare in contatto, ti ricordo la mia pagina Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, e mi raggiungi, così puoi anche scrivermi, farmi sapere quali sono le canzoni preferite qui a Ora Musica nel nostro spazio quotidiano. Adesso c'è Giorno per Giorno, la canzone di David Ilea, tra le nostre promozioni.
1: Inizia sui colli di Bologna, la storia di chi scrive notte e giorno.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Valdo e Filardi è tutto. Ciao! Ciao!
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: fa.
1: Francesca Gallo, tra le nostre promozioni ad alta rotazione questa settimana il suo nuovo singolo si intitola Leggera e ci accompagna all'angolo dei ricordi.
2: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
1: La canzone che Loretta Goggi portò a Sanremo nel 1981, Maledetta primavera.

maledetta primavera, Loretta Goggi oggi nell'angolo dei ricordi, canzone che si fa cantare, che ci ha riportato nel 1981. Ma adesso ritorniamo alle nostre promozioni con il nuovo singolo di Maurizio Pirovano.

A chiudere, altra novità tra le voci più giovani in assoluto, lei di anni ne ha 17, si chiama Vittoria Arnaldi, in arte semplicemente Vittoria, il suo singolo Ora Ora.

0: La giovanissima Vittoria con questo singolo che si chiama Ora Ora, novità al primo ascolto, che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Ci troviamo in rete sulla pagina Facebook Ora Musica oppure su Instagram, cercate il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. Medio Oriente, Trump parla di guerra economica senza precedenti contro l'Iran. Israele apre un fronte anche con la Turchia e a Gaza. La carneficina continua. Guerra russo-ucraina, altri 12 morti a Kiev. La Polonia mobilita la difesa aerea. Il salato conto delle crisi internazionali e le pompe di benzina, i consumatori invocano interventi. Gianni Infantino sempre più solo, anche il suo vice ne invoca le dimissioni. Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Carchidi e Nicola Compagnone. Nuova stretta americana sull'Iran. Donald Trump annuncia quella che definisce una guerra economica senza precedenti contro Teheran e minaccia conseguenze anche per chi continuerà a sostenerla. Essa sale intanto la tensione tra Israele e Turchia dopo il bombardamento israeliano su una base militare in Siria e a Gaza. E ancora strage.
2: Donald Trump apre un nuovo fronte del conflitto con l'Iran e punta sull'isolamento economico per cercare di sbloccare una situazione che resta in stallo. Il presidente americano annuncia un Economic D-Day, una campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. Immediata la replica del ministro degli esteri iraniano Arganci, che definisce l'annuncio di Trump un diversivo per distogliere la tensione dai problemi interni degli Stati Uniti. Intanto si alza la tensione anche tra Israele e Turchia dopo il bombardamento israeliano della base militare di Abu al-Dur nella provincia siriana di Idlib. Il ministro della difesa israeliano Katz accusa Erdogan di trascinare la Turchia in avventure pericolose e avverte che Israele non permetterà minacce alla propria sicurezza. Israele sostiene che la struttura avrebbe potuto ospitare forze turche. Damasco smentisce che però fosse previsto uno schieramento militare di Ankara nella base, mentre la Turchia respinge le accuse israeliane. Intanto continuano i raid sulla striscia di Gaza. Almeno 10 palestinesi sono stati uccise negli attacchi israeliani di ieri. 9 delle vittime si registrano nel bombardamento della sede della polizia municipale di Gaza City. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: È salito a 12 morti e 32 feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. Per domani il sindaco della capitale ha disposto il lutto cittadino, e gli attacchi sull'Ucraina hanno provocato reazioni anche negli stati membri della NATO confinanti. Il comando militare polacco ha dichiarato di aver mobilitato velivoli e attivato le difese aeree per proteggere il proprio spazio aereo, in particolare nelle aree confinanti con l'Ucraina. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, fiaccate dalle crescenti crisi geopolitiche, le borse europee tentano un pur cauto recupero stamani in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale, ma le tensioni internazionali presentano già un conto salato, le pompe di benzina per i consumatori che invocano nuovi interventi sulle accise.
3: Il diesel corre, la benzina resta inchiodata intorno ai 2 euro al litro. La nuova fiammata dei prezzi dei carburanti è legata alla crisi in Medio Oriente e al blocco del traffico navale nello stretto di Hormuz, con effetti sempre più pesanti su quelle che sono le quotazioni del petrolio e costi alla pompa in Italia. Sulla rete autostradale il gasolio supera abbondantemente i 2 euro in modalità self e si porta in media 2,178 euro al litro, ma non finisce qui, mette in guardia Assopetroli. Nei prossimi mesi è possibile che il gasolio arrivi a 3 euro al litro, sempre a causa dell'instabile scenario internazionale. Tra le soluzioni, sottolinea il Codacons, c'è la proroga dello sconto varata con il taglio delle accise e, se possibile, estendere questa sforbiciata anche alla benzina. Anche i prezzi della verde, denuncia il Codacons, superano sia in autostrada che sulla rete ordinaria i livelli del 27 luglio, prima del varo dello sconto fiscale che ha interessato però solo il gasolio. Ad oggi, almeno per il diesel, lo sconto di 17 centesimi varato dal governo è stato di fatto assorbito dalla risalita dei prezzi alla pompa, provocando anche un aumento dell'inflazione per l'elevato costo del trasporto su gomma delle merci. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: 6 donne uccise da Ferragosto, il bilancio dell'ultima drammatica ondata di femminicidi in Italia. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. L'arma era ad aria compressa. Tragedia ieri presso un agriturismo a Priero, in provincia di Cuneo, probabilmente a causa di un incidente sul lavoro. Un 73enne è morto schiacciato da una grossa cancellata che stava riparando. Vano l'intervento del 118 giunto in edisoccorso, si tratterebbe del marito della titolare dell'azienda agricola. La Commissione europea ha fissato per ottobre una riunione invocata da diverse cancellerie sulle nuove regole per il trasferimento dei migranti tra i paesi membri. In Italia è ancora polemica politica dopo lo stop degli accordi di Schengen con la Spagna e la ritorsione di Madrid con l'analoga misura verso l'Italia. Germania, Austria e Svizzera hanno poi annunciato rimpatri di richiedenti asilo nel nostro paese. La maggioranza nega correlazione tra i due atti. Per l'opposizione invece l'Italia paga il prezzo della propaganda di governo. Sentiamo Lupi, Noi Moderati e il leader dei Verdi Bonelli.
4: Italia e Germania sono alleati e partner strategici. Lavoreremo insieme perché l'Unione Europea dia risposte chiare e nette al problema dell'immigrazione. Rispetto delle regole, tutela dei confini, lotta senza se e senza ma alla immigrazione clandestina.
5: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
1: In chiusura una notizia dal mondo del calcio: si sgretola ancora il sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto poi ritrattato di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandro Csányi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto ieri profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento al seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Alvies, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
11: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
12: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
10: Walter Filardi,
12: Albi S.
9: Matteo Rossi di
11: House Music,
10: Michael Flower.
8: Baby. Vi aspetto. Ciao.
10: Vi aspetto.
7: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
12: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
11: Music Fantasy.

0: sorride
1: e sono le 14.
2: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
3: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
4: E beh, questa è una di quelle che noi amiamo definire, siamo costretti a dover definire partenze al buio, perché siamo diversamente pronti per poter andare in onda. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico. Da Chico Catenacci, insomma, va detto il nome, va detto il cognome, va detto.

diversamente pronti, sì, però insomma le informazioni arrivano. E allora c'è un'ospitata favolosa, purtroppo l'ultimo brano inciso prima della sua partenza con Le ali da angioletto per la leggenda di un certo tipo di rock blues, stiamo parlando di Guy Clark, ospite sull'album Then Again di Rodney Crowell. E allora insieme

Quarto album che ha intitolato semplicemente Dirty Blonde, una bionda insomma non proprio pulitissima, dai, diciamola così, perché comunque in posizione 21.

Erbo sicuramente molto più giovane, con queste registrazioni che risalgono al alla pre-fondazione dei Mr. Big, però l'album non è mai stato pubblicato, è stato rispolverato adesso perché c'erano state

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tadikon, DJ.

eccoci qua. Oh, insomma, una volta tanto quella che batte con l'indice sul polso, l'indice della mano destra sul polso sinistro per indicare che siamo in ritardo, ovvero alias Giulia Mancini, per una volta è tra

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Trupiani.

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: colleghiamo con Baita La Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy by

fino in fondo Athena con Splitting Rules, ma attenzione perché siamo già in sedicesima piazza.

0: sono le 18.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
3: Ci siamo, benvenuti ad Algo Day, grazie alla redazione di 7va.fm alle 80 Alte Radio su cui andiamo in onda. Questa appunto è Algo Day e io sono Consuelo. Alzate il volume ovunque voi siate, in auto, in ufficio, a casa, perché oggi non vi terrò solo compagnia con la musica, ma vi aprirò una porta su un mondo che avete proprio davanti agli occhi ma che forse non avete mai visto davvero. Avete presente quell'oggetto che stringete tra le mani circa 2600 volte al giorno? Sì, proprio quello lì, esatto, il vostro smartphone. Oggi vi svelo come è stato progettato per rubarvi la risorsa più preziosa che avete, ossia il vostro tempo. Quindi mettetevi comodi o se volete restate in movimento, perché stiamo per scoprire chi sta guidando davvero la vostra attenzione. Si parte!

0: Save My Soul. Bentornati su All Go Day. Entriamo subito nel vivo dell'argomento odierno. Vi siete mai chiesti perché è così difficile posare il telefono anche quando non avete nulla di importante da fare? La risposta non è nella vostra mancanza di volontà, ma in una scienza chiamata captologia. Dietro le icone colorate che vedete lavorano migliaia di ingegneri chiamati attention designer. Il loro compito è hackerare la vostra biologia. Usano una tecnica psicologica chiamata rinforzo intermittente, lo stesso principio che rende le slot machine così ipnotiche. Se ogni volta che controllate il telefono trovaste qualcosa di bello, beh, vi abituereste e smettereste di guardare. Invece l'incertezza, il fatto che il 90% delle volte non succede nulla di speciale, il 10% arriva un like o un messaggio, crea una dipendenza fortissima. Ogni volta che trascinate il dito verso il basso per aggiornare la pagina, il vostro cervello rilascia dopamina in attesa del premio. Dunque non state cercando informazioni, state cercando la prossima dose di novità. Siete sicuri di usare voi l'app o è l'app che sta usando i vostri circuiti neurali?
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco se da solo.
1: Fresh con Introvabile. Ma ci arrabbiamo quando non riusciamo a ritrovare più il nostro smartphone. Si parla di questo oggi, stiamo facendo una vera e propria indagine. Diciamo che spesso se un servizio è gratis, in questo caso il prodotto siamo noi, ma la verità è in realtà più profonda. Le grandi aziende tecnologiche non vendono solo i vostri dati, nome o mail agli inserzionisti, vendono la certezza del vostro comportamento. Esiste un concetto chiamato capitalismo della sorveglianza. Queste piattaforme creano un vostro gemello digitale, un modello matematico alimentato da miliardi di segnali che avete lasciato senza accorgervene. Sanno quanto tempo vi soffermate su una foto, quanto velocemente scorrete i commenti, persino se il vostro umore è a terra. Il vostro gemello digitale sa prevedere se state per cambiare auto o se state attraversando una crisi di coppia meglio di quanto possiate farlo voi stessi. Quando vedete quella pubblicità perfetta proprio nel momento in cui ne avevate bisogno, attenzione, non è un caso e non è il microfono che vi spia, è il vostro gemello digitale che ha appena firmato un contratto per conto del vostro subconscio.

Make Me Love You. Ultimo giro di pista per oggi su Algo Day. Abbiamo capito che siamo immersi in una guerra invisibile per la nostra attenzione, ma come possiamo riprendere il comando della nostra vita? Intanto non serve fuggire su un'isola deserta, serve una igiene dell'attenzione. Oltre al trucco di impostare lo schermo in bianco e nero per rendere il telefono meno attraente, c'è una strategia più profonda, il cosiddetto minimalismo digitale. Dovete capire che la risorsa più scarsa del pianeta oggi non è l'oro o il petrolio, ma la vostra attenzione. Dove la mettete, lì cresce la vostra vita. Provate a fare un test oggi stesso, disattivate tutte le notifiche che non arrivano da esseri umani reali. Eliminate gli avvisi dei social, le news dell'ultima ora, le notifiche dei giochi. Sentirete subito una sensazione di silenzio mentale che avevate dimenticato. Il vero lusso nel 2026 non è essere sempre connessi, ma essere presenti nel luogo in cui ci si trova. Quindi ora mettete giù quel telefono con prudenza e guardate fuori dal finestrino. Io sono Consuelo, chiudo qui l'Algo Day di oggi, la linea torna alla redazione di 7va.fm e alle 80 altre radio su cui andiamo in onda. Ci risentiamo qui su Algo Day. Ciao! From 7va.fm/Alti Radio, Algo Day.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: This will happen sometime.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: let's rock, let's do some more, get up, get on the floor, let's rock, let's do some more, get up, get on the floor, let's rock, let's do some more, get up, get on the floor, let's rock.
1: Sono le 19.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Temporali e grandi nel maltempo sferza il nord Italia, allerta arancione in Lombardia, tempesta di fulmini in Liguria, in tilt la stazione di Ventimiglia. Nuova strage di civili a Kiev per il massiccio attacco russo sferrato nella notte, salgono a 16 i morti. Zelensky chiede nuovi aiuti militari, un caccia rumeno distrugge un drone marino. Senza fine la scia di violenza sulle donne, accusato di tentato femminicidio, l'uomo che ieri si è gettato con l'auto in mare a Cattolica, voleva uccidere la moglie. Un 55enne aggredisce moglie e figlia a colpi di martello in provincia di Monza.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola Compagnone e Gerardo De Vivo. In primo piano il maltempo che sta flagellando il nord Italia, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. La situazione più critica è in Liguria a causa di una tempesta di fulmini in tilt la stazione di Ventimiglia. Sentiamo.
4: Nord Italia e parte della Toscana alle prese con il maltempo. Danni e disagi in vaste aree con grandinate, forti raffiche di vento e tempeste di fulmini. Per oggi allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio con la circolazione che è bloccata su tutta la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia a causa di un guasto nella stazione proprio di Ventimiglia. Sempre nel Tiguglio le precipitazioni intense di questi ore stanno creando qualche criticità con decine di chiamate ai vigili del fuoco, danni e disagi anche nella vicina Chiavari con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Disagi anche in Toscana, il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e le ciclopiste fluviali in Riva d'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. In Trentino, dove è in vigore l'allerta per rischio idrogeologico, super lavoro per il soccorso alpino con 3 distinte operazioni per recuperare alcuni alpinisti in difficoltà a causa del maltempo. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri al culmine di una lite con la moglie si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa al porto, lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne albanese è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo mentre la moglie, che non sa nuotare, si è salvata passando dall'unotto posteriore. Riuscito a fuggire, l'uomo è stato rintracciato alcune ore dopo. In questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, cioè da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una condanna proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. Nuova strage di civili in Ucraina dopo il massiccio attacco sferrato nella notte dalle forze russe su Kiev. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari agli alleati, mentre un nuovo incidente coinvolge un paese membro della NATO. Sentiamo.
5: Si aggrava di ora in ora il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev. Una pioggia mortale di oltre 160 droni e quasi 50 missili, 16 morti, una quarantina i feriti, colpite zone residenziali e anche un ospedale pediatrico, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca era di infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky. Il presidente ucraino torna a chiedere ai partner occidentali aiuti militari, in particolare i sistemi di difesa, mentre resta chiara la strategia offensiva. I ripetuti raid sulle infrastrutture energetiche russe ne mettono in crisi le capacità produttive. E mentre il portavoce del Cremlino Peskov accusa genericamente alcuni paesi europei di fare di tutto per far proseguire il conflitto, dall'Unione Europea arriva la condanna della strage di Kiev. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia su quella che definisce una guerra ibrida in corso. Dopo l'incidente di stamattina, vicino a una sua piattaforma di estrazione del gas, la Romania ha distrutto un drone navale carico d'esplosivo attribuito alla Russia dalle autorità di Bucarest. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
3: Il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica, avvertendo che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40 mila miliardi di dollari, secondo i dati del Dipartimento del Tesoro. È aumentato di 1000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari americani feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. E la crisi in Medio Oriente continua ad avere ripercussioni sul prezzo del petrolio, di nuovo in crescita. Il Brent supera i $94 al barile, in rialzo anche il greggio americano. E non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti italiani in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Calcio, l'Atalanta inaugura la stagione europea delle nostre squadre alle 20:45, ospita l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore, Ederson la certezza a centrocampo dopo essere stato ad un passo da lasciare Bergamo in estate. Sentiamo.
6: Sono molto contento di rimanere, quello ovviamente ringrazio molto la società, a Luca Percassi, che mi ha chiamato per tante volte, che ho sentito pure che la società mi stava sempre addosso, e poi dopo avere tante richieste di altre squadre, dopo tutto quello che è successo, ho visto che la migliore scelta era rimanere a casa, rimanere con quelli che mi volevano davvero, che è stato sempre l'Atalanta, con quelli che mi conoscono, che mi vogliono sempre bene.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

o niente, c'è anche il processo del lunedì, l'appello del martedì e tutto quanto il resto, perché insomma con un Ferragosto capitato di sabato e con l'annessa e successiva domenica d'Armanforte, insomma è tutto quanto da vedere, quello che è l'algoritmo, quelli che sono stati i punteggi, quelle che sono state le sommatorie della quantità più forte nella sfida di chi mangia più anguria, di chi ingerisce la maggior dose di cocomero. Quindi attenzione, perché bisogna fare i giusti distinguo, c'è sempre un regolamento piuttosto rigido in questo.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT

0: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci.

0: le piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shards Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca e briosa dei brani più virali e shazammati del periodo. Avremo modo di riascoltare ritorni di grandi hit vintage, alcuni successi apprezzatissimi nei scintillanti anni 90 e ancora oggi in grado di farci vibrare anima e core, e non può mancare qualche brano dei giorni nostri. Ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo. Era dagli anni 80 David Bowie, il Duca Bianco con la sua Let's Dance.

si va alla scoperta di questa nuova selezione. Senza amore, dove saremmo adesso? Ce lo canta un bel pezzo pubblicato dai The Dubby Brothers nel 1983, famoso per la sua linea di chitarra acustica, il ritmo travolgente e l'iconico ritornello incentrato sul treno e sull'amore. Long Train Running.

andiamo a scoprire chi vola alto questa settimana. Arriva la voce dell'ex Take That più amato di sempre. Smettila di nasconderti dietro la routine, lascia andare le difese, torna ad emozionarti. Questo è Feel di Robbie Williams, per riscoprire il coraggio di sentire nuovamente un amore autentico sulla propria pelle.

nostra Viral Shad Chart ci porta nel 1985 con le atmosfere sognanti del synth pop scandinavo, guidato da un falsetto indimenticabile e accompagnato all'epoca da un videoclip poetico ambientato fra i paesaggi della foresta tropicale. Cacciatori di emozioni, arrivano gli A-ha con Hunting High and Low. Yeah.

0: l'angolo Discovery.
1: Cosa ci sarà nell'angolo Discovery questa settimana? Spazio alla novità e all'esplorazione sonora, con una regina del pop mondiale che accende i motori del suo nuovo progetto discografico, regalandoci un ritmo ipnotico e infuocato. Scopriamo insieme Katy Perry nel brano Watch Is Burn.

Quattro ragazzi di Dublino, un basso ossessivo all'infinito e un testo straziante che oscilla fra amore eterno e tormento distruttivo. Una delle ballate più grandi della storia della musica. Sono gli U2 con With or Without You.

0: Six.
1: I primi anni 2000 hanno avuto una colonna sonora ben precisa, guidata da questa cantautrice e dal suono inconfondibile della sua chitarra acustica, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Vi sembrerà di sentirla ovunque. Lei è Michelle Branch con Everywhere.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci nell'angolo delle colonne sonore. Occhiali da sole scuri, abito nero e una missione per conto di Dio. Direttamente da uno dei film cult più amati dalla storia del cinema, ecco il ritmo travolgente del rhythm and blues che ci farà ballare anche sulle poltrone. Scateniamoci con The Blues Brothers e

una chitarra acustica che brilla nel giardino di George Harrison, scritta durante una mattina di primavera trascorsa a casa dall'amico Eric Clapton dopo un lungo e freddo inverno. La luce sta arrivando. Ecco i Beatles con Here Comes the Sun.

0: l'angolo vintage.
1: Eccoci qui nell'angolo vintage. Andiamo indietro, ma non tantissimo, fino al 1987, per un incontro leggendario irripetibile. Il re del pop britannico unisce le forze con la regina assoluta del soul mondiale per un duetto vincitore di un Grammy. Una perla d'archivio firmata da George Michael e Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me.

andiamo un po' ancora avanti a scoprire le ulteriori curiosità di questa Viral Shaz Chart. Una linea di basso tesissima per un pezzo del 1980 che racconta la storia scomoda e ravvicinata fra un insegnante e una studentessa, impreziosita dalla firma inconfondibile di Sting. Non stiamogli troppo vicino, arrivano i Police con Don't Stand So Close to Me.

prova a scoprire chi occupa le prime tre posizioni della settimana. Una promessa di fedeltà e di amore assoluto cantata con una voce angelica ma determinata, diventata il simbolo di chi decide di non arrendersi e tiene duro, preferisce piuttosto affondare con la propria nave su cui non ci sarà nessuna bandiera bianca. Dido e la sua White Flag.

0: 2.
1: Alla posizione numero 2 c'è un brano molto particolare che vorrei dedicare a una persona speciale. Dal re della dance anni 90 c'è un pezzo martellante che ha fatto ballare intere generazioni e continua ancora oggi. Un pezzo eccezionale, ma no, di più. Come mi disse una sera un caro amico DJ, questo è un capolavoro assoluto per eleganza, atmosfera e qualità della produzione. Alziamo il volume. Ecco Hathaway con What is Love.

amiche e amici, anche questa puntata della Viral Shaz Chart finisce qua. Abbiamo attraversato sonorità molto diverse fra loro, che ci hanno fatto scoprire dai social e da Shazam energia, nostalgia, leggerezza, intensità e voglia di ballare, che si sono alternate in un percorso ricco di sfumature. Ogni brano ci ha lasciato un'emozione, un ricordo o un piccolo messaggio da portare con noi, dimostrando ancora una volta quanto la musica sappia parlare a tutti in modi sempre nuovi. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi do appuntamento alla prossima Viral Shaz Chart. Non mancate, ma come dico sempre, nel frattempo,

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

avere l'esigenza di stare almeno 40-45 minuti panza all'aria. E beh, insomma, la digestione è immediata, non so se è sintomo di salute o sintomo di fiacca, debolezza o cos'altro. Fatto sta che, no, vabbè, non si può rispondere a questa domanda.

anche dall'orario, bisogna vedere cosa hai mangiato prima e quanto e quando per l'ultima volta. Vabbè, dai, comunque invitiamo qualche dietologo ad intervenire, ma qua non è che si parla troppo di dieta, si parla di magnà, cioè non è che

state a BB, richiesta in ogni parte d'Europa e adesso forse si andrà anche fuori dei confini continentali, ma c'è ancora tanto da girare. A Tuna, estate a BB, intanto Robin Schulz.

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7BA.FM/Alti Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va 2 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci.

in quelli che oggi sono gli States, gli USA, insomma, per intenderci. Però in Canada stessa musica davvero iniqua ed ingiusta a suo tempo. Oggi musica davvero

Numero 11 con i Crownlands, vuol dire che dobbiamo ascoltare la 8, però ci ha fatto piacere, è una specie di sfida ascoltare.

0: mezzanotte. Good night, and we hope to see you again real soon. Drive safely and
1: Radio
0: have pleasant dreams.
1: Dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: Radio RTZ presenta
3: Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
4: Radio RTZ presenta Music Fantasy,
5: la musica mixata a Radio RTZ.
4: State ascoltando Music Fantasy, al mixer
6: Albi SDJ.
7: Direttamente dallo studio Grande Massinga di Padova, gira i dischi DJ.

0: Direttamente dallo studio, grande Mazinga, il nemico resta distante. Alzate il volume delle casse.
1: Music Fantasy, al mixer
2: IS. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ.

0: direttamente dallo studio Grande Mazinga di Padova. Gira i dischi DJ al BS.
1: State ascoltando Radio RTZ Music Fantasy by Walter Filardi.

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Dance 80 insieme a Max Alberici, insieme a Fabrizio Inti, tutto il mondo della dance anni 80. Siamo pronti a partire con il nostro appuntamento anche oggi e come sempre partiamo con un grandissimo successo. Le Sister Sledge aprono Dance 80 di oggi con Lost in Music. We're lost.

Se vi piace ascoltare la musica degli anni 80, ci pensiamo noi a venirvi in aiuto proponendovi pian piano, non tutte oggi, ovviamente tutte le canzoni degli anni 80. Intanto dal 1985 abbiamo riascoltato i Simply Red, dal loro primo album Picture Book il singolo di apertura era Come to My Aid, un capolavoro dopo l'altro in playlist oggi dal secondo album per Phil Collins dal titolo Hello I Must Be Going 1982 arriva questa I Cannot Believe.

una delle nostre preferite, Mac Band con Roses Are Red, oggi nella versione Peter Slangoise Remix. Questa è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, tutta la nostra musica da ascoltare non stop quando volete anche sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, perché da lì si arriva facilmente alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24.

Da Brooklyn la formazione storica Sky, del trio delle sorelle Dunning, riascoltate con Show Me The Way, un disco del 1983, quando la band era più per un sound mainstream, diciamo così. Invece negli anni 70, agli inizi degli anni 70, con la South Soul, il groove di questa band era davvero molto molto più black. Cambiamo decisamente genere, ci spostiamo in Inghilterra per riascoltare Mark Almond dal 1988, Tears Round Rings, e subito dopo arrivano i Devo.

per Fabrizio Rizzolo e Gianni Corraini, ritrovato dall'86, si chiama Nothing e qui siamo in pieno sound italo disco, genere che noi di Dance 80 vi proponiamo dagli anni 80, da quando era appena appena in fasce. E oggi in playlist proseguiamo con il progetto Flexi Summer 1986, questa è Indio.

Luciano Ninzatti, Stefano Pulga e Matteo Bonsanto, gli artefici del progetto Cano. Ricordiamo la voce quella di Glenn White, ritrovato con Another Life, singolo che ai tempi ti faceva saltar su dai divanetti e quindi correvi proprio a ballare. L'anno era il 1983. Chiudiamo questa piccola parentesi dedicata all'Italo Disco con il progetto Max Covery. Lui è Massimo Brancaccio, per alcuni conosciuto meglio come Billy Moore. Oggi noi ci fermiamo al 1986 con il singolo One More Time.

Noi però abbiamo suonato l'originale di Syda Garrett, comunque negli anni 80 ripresa anche da Taylor Dayne. Il singolo è del 1985 e si chiama Do You Want It Right Now. Spostiamoci in Scozia, a Glasgow, dove ritroviamo Lloyd Cole con la formazione The Commotion, un buon successo negli anni 80 per loro, con ben 5 singoli nella top 40. Uno di questi è Lost Weekend, che l'11 settembre del 1985 arrivò alla 17ª posizione, miglior piazzamento nelle 7 settimane di permanenza in

dal secondo album pubblicato nel 1985 per King abbiamo ritrovato questa canzone dolcissima, The Taste of Your Tears. 9 settimane di presenza nella UK chart con questo singolo, il miglior piazzamento è stato l'11ª posizione. E con questa canzone ce ne andiamo. Io vi saluto con Max Alberici e Fabrizio Inti, l'appuntamento con Dance 80 è alla prossima. Vi ricordo che ci trovate quando volete sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, tutte le informazioni sul mondo della dance anni 80 le trovate lì. C'è anche la nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. E a questo punto appuntamento alla prossima, ci salutiamo con l'ultima canzone in playlist per noi oggi, è quella di SOS Band e si chiama No